così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: L'indovinello del giorno.
1: Quando passa lui, ti devi togliere il cappello. La risposta è il pettine.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 27 luglio, sono le ore 2 e 54 minuti.
1: Luca Carboni e Fabri Fibra, fisico e politico.

0: Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sono Marco, chiamo dalla Sicilia, da Bronte. Ascolto Radio Margherita perché mi trasmette tanta gioia e tante emozioni. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un bacio a tutti i brontesi.
1: Radio Margherita ti trasmette tanta gioia e tante emozioni, anche a Bronte.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pino Daniele.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pino Daniele.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Napule, quando piove, senza e te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 3 e 31 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: La strada non è una pista, rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale, guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 3:54.

0: Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

sto parlando da Aosta. Io ascolto Radio Margherita perché è bello ascoltarla. Io adoro Radio Margherita, dovrebbero mettere solo Radio Margherita dentro la radio. Musica italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
3: Questa

Luigi Tenco è nato a Cassin, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese. Un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai Vedrai, Se stasera sono qui, Mi sono innamorato di te,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio che ne sanno, ma che ne sanno loro.

0: Bros.
1: È una contadina smorta, aspetta alla porta come una bambina, un fratello partito di prima mattina, è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
2: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 4 e 55 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Domenico

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 27 luglio del 1943, Seconda Guerra Mondiale, Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. Lo scioglilingua di oggi è: per un calvo colto è il colmo star calmo con l'elmo sotto l'olmo al caldo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, mi compri il dizionario? No, a scuola ci vai a piedi. Ed ora l'aforisma del giorno. L'unico modo per raggiungere qualcosa è iniziare. Il consiglio della nonna di oggi è: avete una spina fastidiosa infilata sotto pelle? Invece di provare a toglierla con l'ago, provate a coprire il punto con un velo di colla. Aspettate un po' e quando è asciutta, strappate la pellicola. La spina verrà via facilmente. Adesso l'indovinello del giorno. Un tempo venni fusa, adesso sto sospesa. La risposta è la campana. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Carlo, sono dalla provincia di Lecco, un proverbio che arriva da altrove, in lingua francese. Chi ha du fam perde l'âme, chi ha du maison perde la raison. Traduzione: chi ha due donne perde l'anima, chi ha due case perde la testa. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Gaudio. Gaudio. Dal latino gaudium, da gaudere, cioè godere. Significato: grande gioia, tripudio.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Marcella, uomo.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Max Pezzali e gli 883. Finalmente tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi il nostro colorato caravan non attraversa lo stretto. Per questo viaggio rimaniamo tutti in Sicilia, pronti a consegnare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Mettiamo in moto e partiamo subito dalla provincia di Catania, facendo tappa a Giarre per salutare Anna Torrisi. Tanti auguri! Il viaggio prosegue verso sud e arriviamo in provincia di Ragusa. Ci aspetta Carmelo Gambuzza, a cui mandiamo un grande abbraccio. Il nostro caravan si sposta poi verso ovest, fino alla provincia di Trapani, fermandosi a Mazara del Vallo, per festeggiare Giorgio Pischedda. Buon compleanno! Senza spegnere il motore, facciamo tappa in provincia di Palermo per raggiungere Antonina Giacopelli, che ci ascolta da Grisì. Un saluto speciale per te. E per concludere questo nostro giro, parcheggiamo il caravan di nuovo in provincia di Trapani, fermandoci a Marsala, dove mandiamo i nostri migliori auguri a Lorella Pipitone. Tanti auguri di buon compleanno a tutti.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
2: Rocco Hunt.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
2: Rocco Hunt.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: A un passo dalla luna, Caramello, Domani chissà, Fantastica, Non se ne va e Se mi chiami.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Iva Zanicchi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo,

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
1: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto senza aver capito niente, perché niente è quel che resta.

0: male e ti ho lasciato andare.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Atarassia. Atarassia. Imperturbabilità dell'animo. Termine usato dalla corrente filosofica degli epicurei e dagli scettici per indicare uno stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Attonito. Attonito. Reso immobile, muto per un fatto inatteso che colpisce fortemente l'animo. Sbalordito, sbigottito, stupefatto.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Avulso. Avulso. Staccato, isolato, separato. Per lo più si intende da un complesso o da un contesto. Per esempio, la frase è avulsa dal contesto.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Camerlengo. Camerlengo. Custode e amministratore dei beni e delle finanze di una comunità, specialmente religiosa. Il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Lo sai che

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 6 e 51 minuti. Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi ci spostiamo semplicemente da una provincia all'altra, viaggiando da un capo all'altro dell'Italia per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Cominciamo subito dalla provincia di Roma, fermandoci a Nettuno per fare tantissimi auguri a Fabrizio Mancuso. Da lì scendiamo in Sicilia, in provincia di Catania, e arriviamo a Palagonia, dove mandiamo un grande abbraccio a Raimondo Gulizia. Restando in terra siciliana, passiamo alla provincia di Siracusa. A Noto ci aspetta Anna Cicero, a cui auguriamo un felicissimo compleanno. Risaliamo poi la penisola e facciamo tappa in Campania, in provincia di Napoli. Il nostro saluto speciale va a Elide Facciuto, che ci ascolta da Torre del Greco. Sempre in provincia di Napoli, ci spostiamo di qualche chilometro fino a Grumonevano per festeggiare Franco Piscopo. Tanti auguri! Infine, torniamo al sud per l'ultima tappa di oggi. Andiamo in provincia di Enna, esattamente nel comune di Assoro, per mandare i nostri migliori auguri ad Adriana Mazzola. Questa è la nostra rubrica di auguri. Fai il compleanno tra qualche giorno? Contattaci e prenota il tuo saluto su Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera. No, no.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco dalla Calabria. Senti, io volevo rispondere a questo signore che poco fa ha fatto l'appello per con quel proverbio donne e buoi dei paesi tuoi. Questo proverbio lo trovo abbastanza anacronistico e ancora di più trovo anacronistico persone che fanno questi tipi di appelli, in quanto le donne non si giudicano dalla propria nazionalità, siano esse dell'est o di qualsiasi altra parte da dove provengono, ma penso che si debbano giudicare le persone dai valori che portano e dalla propria persona, nel senso dalle qualità morali che hanno.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un giorno Gesù disse alla Maddalena: bella la Sardegna.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto giardinieri innaffiare le piantine della città.
1: L'angolo del sorriso.
2: I giornalisti incorruttibili esistono, ma costano di più?
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi il nostro colorato caravan non attraversa lo stretto. Per questo viaggio rimaniamo tutti in Sicilia, pronti a consegnare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Mettiamo in moto e partiamo subito dalla provincia di Catania, facendo tappa a Giarre per salutare Anna Torrisi. Tanti auguri! Il viaggio prosegue verso sud e arriviamo in provincia di Ragusa. Ci aspetta Carmelo Gambuzza, a cui mandiamo un grande abbraccio. Il nostro caravan si sposta poi verso ovest, fino alla provincia di Trapani, fermandosi a Mazara del Vallo, per festeggiare Giorgio Pischedda. Buon compleanno! Senza spegnere il motore, facciamo tappa in provincia di Palermo, per raggiungere Antonina Giacopelli, che ci ascolta da Grisì. Un saluto speciale per te! E per concludere questo nostro giro, parcheggiamo il caravan di nuovo in provincia di Trapani, fermandoci a Marsala, dove mandiamo i nostri migliori auguri a Lorella Pipitone. Tanti auguri di buon compleanno a tutti.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio e chiamo da Messina. Io vi ascolto tutti i giorni. Inizio la mattina alle 6 a finire la giornata. E volevo dire questo, stamattina ho sentito una signora che parlava per quanto riguardava i bambini adottati a distanza, dando 26 euro, 30 euro al mese. Poi c'è stata una contestazione di un'altra signora per quanto riguarda i bambini italiani, i borghi che sono praticamente poveri come ci sono in Africa. E io vorrei dire un'altra cosa: io per 2 anni ho mandato soldi per 2 fratellini che mi dicevano, il momento in cui li volevo vedere, che erano in Africa, mi hanno detto che li avevano adottati, però ancora si prendevano i soldi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Thomas,

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 8 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 27 luglio del 1943, Seconda Guerra Mondiale, Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. Lo scioglilingua di oggi è: per un calvo colto è il colmo star calmo con l'elmo sotto l'olmo al caldo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, mi compri il dizionario? Eh no, a scuola ci vai a piedi. Ed ora l'aforisma del giorno. L'unico modo per raggiungere qualcosa è iniziare. Il consiglio della nonna di oggi è: avete una spina fastidiosa infilata sotto pelle? Invece di provare a toglierla con l'ago, provate a coprire il punto con un velo di colla. Aspettate un po' e quando è asciutta, strappate la pellicola. La spina verrà via facilmente. Adesso l'indovinello del giorno. Un tempo venni fusa, adesso sto sospesa. La risposta è la campana. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Carlo, sono dalla provincia di Lecco, un proverbio che arriva da altrove, lingua francese. Chi a du fam perd l'âme, chi a du maison perd la raison. Traduzione: chi a due donne perde l'anima, chi a due case perde la testa. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Gaudio. Gaudio. Dal latino gaudium, da gaudere, cioè godere. Significato: grande gioia, tripudio.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Showman, non si può leggere nel cuore.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Franco Simone. Paesaggio.
1: No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È stato ucciso il principale sempre sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo attaccato sul corridore con un'arma da taglio sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera a bordo di un furgone è entrato
3: Tiziano
2: nel parco
3: Ferro,
2: cittadino di Tiergarten, durante il Pride,
3: spiegare,
2: e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva senza raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti e almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato sin

0: finire.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 27 luglio, sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi ci spostiamo semplicemente da una provincia all'altra, viaggiando da un capo all'altro dell'Italia per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Cominciamo subito dalla provincia di Roma, fermandoci a Nettuno per fare tantissimi auguri a Fabrizio Mancuso. Da lì scendiamo in Sicilia, in provincia di Catania, e arriviamo a Palagonia, dove mandiamo un grande abbraccio a Raimondo Gulizia. Restando in terra siciliana, passiamo alla provincia di Siracusa. A Noto ci aspetta Anna Cicero, a cui auguriamo un felicissimo compleanno. Risaliamo poi la penisola e facciamo tappa in Campania, in provincia di Napoli. Il nostro saluto speciale va a Elide Facciuto, che ci ascolta da Torre del Greco. Sempre in provincia di Napoli, ci spostiamo di qualche chilometro fino a Grumo Nevano per festeggiare Franco Piscopo. Tanti auguri! Infine, torniamo al sud per l'ultima tappa di oggi. Andiamo in provincia di Enna, esattamente nel comune di Assoro, per mandare i nostri migliori auguri ad Adriana Mazzola. Questa è la nostra rubrica di auguri. Fai il compleanno tra qualche giorno? Contattaci e prenota il tuo saluto su Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

0: Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: 4.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
0: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Proverbio napoletano. Coppi con fiet, escono i rifiet. Dopo le nozze vengono fuori tutti i difetti della coppia.
4: Allora, il mio proverbio è questo: quando un pesco ciudisce e se matura, a notte culo e orno si misura. Significa, quando il pesco fiorisce o si matura, la notte col giorno si misura. Praticamente è la primavera e l'autunno. Saluti a tutti.
5: Sono Marco da Imperia. La primavera di febbraio porta sempre qualche guaio. Grazie.
6: Michele da Napoli, frate e soro, quando mangiano in due stessi piatti, a rop non più, significa fratelli e sorelle, quando vivono sotto lo stesso tetto, una volta che se ne vanno, diventano estranei.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. NEC, almeno stavolta.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Claudio Grippi e telefono da Mazzara del Vallo. La mia idea è questa: risolvere il problema dei tassisti, non solo a Roma ma in tutta Italia. I comuni dovrebbero dare le nuove licenze a concorso, ad personam. Quando la persona raggiunge l'età pensionabile, la licenza verrebbe restituita al comune di pertinenza e rimessa a concorso. Così coloro che hanno già le licenze non potrebbero dire: noi l'abbiamo comprata e quindi abbiamo speso tanti soldi. Le licenze diventerebbero pertinenza, proprietà del comune, così come tutti gli altri impieghi, sia statali, comunali che regionali. Finita l'età, raggiunta l'età pensionabile, il mio posto, che sono insegnante, non va a mia figlia, ma va messo a concorso. Così tutti gli altri posti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 27 luglio, sono le ore 9 e 49 minuti.
0: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi il nostro colorato caravan non attraversa lo stretto. Per questo viaggio rimaniamo tutti in Sicilia, pronti a consegnare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Mettiamo in moto e partiamo subito dalla provincia di Catania, facendo tappa a Giarre per salutare Anna Torrisi. Tanti auguri! Il viaggio prosegue verso sud e arriviamo in provincia di Ragusa. Ci aspetta Carmelo Gambuzza, a cui mandiamo un grande abbraccio. Il nostro caravan si sposta poi verso ovest, fino alla provincia di Trapani, fermandosi a Mazzara del Vallo, per festeggiare Giorgio Pischedda. Buon compleanno! Senza spegnere il motore, facciamo tappa in provincia di Palermo, per raggiungere Antonina Giacopelli, che ci ascolta da Grisì. Un saluto speciale per te! E per concludere questo nostro giro, parcheggiamo il caravan di nuovo in provincia di Trapani, fermandoci a Marsala, dove mandiamo i nostri migliori auguri a Lorella Pipitone. Tanti auguri di buon compleanno a tutti.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
4: Albano, pensa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'Interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fiammetta. Ricordare o dimenticare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Luigi Tenco è nato a Cassin, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese. Un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai, Vedrai, Se stasera sono qui, Mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'Interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 10:58.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi ci spostiamo semplicemente da una provincia all'altra, viaggiando da un capo all'altro dell'Italia per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Cominciamo subito dalla provincia di Roma, fermandoci a Nettuno per fare tantissimi auguri a Fabrizio Mancuso. Da lì scendiamo in Sicilia, in provincia di Catania, e arriviamo a Palagonia, dove mandiamo un grande abbraccio a Raimondo Gulizia. Restando in terra siciliana, passiamo alla provincia di Siracusa. A Noto ci aspetta Anna Cicero, a cui auguriamo un felicissimo compleanno. Risaliamo poi la penisola e facciamo tappa in Campania, in provincia di Napoli. Il nostro saluto speciale va a Elide Facciuto, che ci ascolta da Torre del Greco. Sempre in provincia di Napoli, ci spostiamo di qualche chilometro fino a Grumo Nevano per festeggiare Franco Piscopo. Tanti auguri! Infine, torniamo al sud per l'ultima tappa di oggi. Andiamo in provincia di Enna, esattamente nel comune di Assoro, per mandare i nostri migliori auguri ad Adriana Mazzola. Questa è la nostra rubrica di auguri. Fai il compleanno tra qualche giorno? Contattaci e prenota il tuo saluto su Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Franco Simone, Sogno della Galleria.

0: un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
1: Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giovanni, chiamo da Catania. Poco fa ho ascoltato un messaggio che veniva da un ascoltatore di Agrigento. Praticamente si tratta di questo: io sono un giocatore patologico, gioco in tutti i modi, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto, praticamente un giocatore ingallito. Vorrei aiuto, vorrei sapere se a Catania c'è qualche centro dove questo amico diceva che c'è un centro di riunione dove ognuno racconta i suoi problemi e così via. Se c'è qualcuno in ascolto e sa dirmi qualcosa nei pressi di Catania, la prego di farmi sapere e mandare anche un messaggio qui a Radio Margherita. Ringrazio tutti. Ciao ciao a tutti, grazie. Spero che questo messaggio lo mandiate in onda.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pino Daniele.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pino Daniele.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Napule è quando chiove, senza e te. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 27 luglio, sono le ore 11 e 29 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Arnaldo.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono tante questioni, tanti fatti sul tappeto dell'informazione, ma ce n'è uno che riguarda quasi tutti e che è una vera e propria crisi di governo nel calcio. Si sa quello che è successo. Il neo eletto presidente della Federcalcio Malagò ha scelto come uomini forti per la nazionale, per fare i dirigenti, Maldini, Paolo Maldini, uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, e Leonardo, il campione brasiliano che con Maldini ha giocato nel Milan e che poi è stato anche allenatore, tra l'altro, dell'Inter. Loro a loro volta avevano l'incarico di scegliere il nuovo commissario tecnico. Si è andati vicini, secondo il racconto, a Pep Guardiola, forse il più grande in circolazione, anzi senza forse. Ma Guardiola alla fine ha detto no e il ripiegamento immediato è stato su Andrea Pirlo, grande campione a sua volta, grandissimo, e che però non ha mai allenato con successo, ha allenato un po' la Juventus, non è andata bene, è andata ancora peggio con la Sampdoria, non un curriculum da trionfatore. Ma Pirlo era, secondo Maldini, è secondo Maldini e Leonardo, è l'uomo giusto per il progetto, per quello che ci vuole per ricostruire la nazionale e l'entusiasmo attorno alla nazionale. Se non che è spuntata fuori una serie di contratti che Pirlo ha con una serie di interessi nel settore delle scommesse e non soltanto russi, quindi sanzionati, come ben noto, a livello internazionale da quando c'è la guerra d'Ucraina. Questo è un ostacolo che forse è insormontabile e Malagò a quanto pare ha deciso di soprassedere all'idea Pirlo, il che però ha provocato l'irritazione forte di Maldini che a sua volta sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Una vera crisi di governo del calcio. Ma a questo punto cosa può succedere?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita in TV sul canale 825.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Caro lei, bugie bianche.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'Interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 11 e 55 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Baby.

Sono un operaio della provincia di Vibo Valentia. Io da quando ho scoperto Radio Margherita l'ho ascoltato sempre e non mi piace nessuna radio. Io voglio ascoltare sempre Radio Margherita dalla mattina alla sera, anche la notte quando sono sveglio.

0: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 12:24.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Farida, vedrai, vedrai. Quando

0: neve sporca.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Gabriel García Márquez? Tutti gli esseri umani hanno tre vite, una pubblica, una privata e l'altra segreta. Sa cosa diceva Primo Levi? Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Sa cosa diceva Anthony Robbins? Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo di certo cambiare il vento, ma Pulce, possiamo orientare le vele.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 12 e 55 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: La guerriglia NoTav stamane il sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
4: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti NoTav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
3: In Germania torna lo spettro dell'ISIS, l'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne la annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: anche te.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuliano Mattessi, telefono da Trieste. Vorrei lanciare un messaggio ai ragazzi che lasciano gli studi alle superiori. So che molti ragazzi, per questioni sociali, lasciano gli studi alle superiori. È uno dei più grossi errori che si possa fare. Io mi sono diplomato a 22 anni in maturità magistrale, ho continuato con la pedagogia e l'ingegneria. A 22 anni, quando mi sarei dovuto diplomare a 16 anni. Prego i ragazzi che mi ascoltano di continuare in ogni modo e con ogni sforzo gli studi, magari serali pagandosi il lavoro e gli studi serali. Continuate gli studi, prendete un diploma.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Alex Baroni. Ultimamente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 13 e 27 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Innanzitutto di a te stesso chi vuoi essere, poi fai ogni cosa di conseguenza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giorgio, chiamo da Milano, sono un istruttore di scuola guida e vorrei tanto sensibilizzare le persone ad avere più rispetto verso i pedoni sulle strisce pedonali. Mi capita un sacco di volte di essere strombazzato perché ci fermiamo giustamente per far passare i pedoni, soprattutto persone anziane o mamme con i bambini. Mi piacerebbe tantissimo che qualche comandante dei vigili trovasse il tempo di mandare qualche vigile in borghese e quando nota la mancanza di precedenza sulle strisce pedonali di fermare la macchina, documentare e ovviamente sanzionare. Negli ultimi anni a Milano una trentina di persone cadute, uccise per mio parere, sulle strisce pedonali e solo 5-6 multe.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La guerriglia Notav stamane il sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
2: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti Notav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
1: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi. La...

Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora. Sergio Caputo. Sabato Italiano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria Pia da Firenze e chiamo perché è di moda ora il graffitismo, è considerato una forma d'arte, quando invece vedo i muri della mia città Firenze imbrattati di stranissime scritture anomale che non hanno alcun senso. Quindi io dico, come ci difendiamo noi cittadini dall'abuso di questa, chiamiamola pseudoarte? Io ho un muro completamente coperto di geroglifici incomprensibili. Chi paga per ripulire questi muri? Chi sono le persone che devono intervenire? Ecco, la città di Firenze è totalmente imbrattata. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.
1: Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando,

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Sono le ore 14 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Voglia di fritto? Una volta ogni tanto possiamo concedercelo. Per ottenere una frittura leggerissima, poco prima di toglierla dal fuoco, immergila per un secondo in una pentola di acqua bollente, preventivamente preparata. Sarà eliminato il grasso in eccesso e il fritto resterà più croccante.
1: I consigli della nonna.
2: Oggi volete preparare delle patate al forno croccantissime? Il trucco è di passarle nella farina prima di cuocerle. Vedrete che risultato.
1: I consigli della nonna.
2: Avete usato della candeggina e non riuscite a togliere il cattivo odore dalle mani? Provate a lavarle con del dentifricio invece del sapone. Il risultato è assicurato.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
5: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Francesco Guccini. Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Margherita Notizie.
1: La guerriglia Notav stamane il sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
2: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti Notav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
1: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Carla e chiamo da Nuoro. Vorrei semplicemente dire che gli animali vanno protetti in tutti i sensi, perché sono gli unici che ci possono dare tantissime gioie e tantissime soddisfazioni, molto meglio di tanti uomini che purtroppo non sanno nemmeno perché sono su questa terra. Quindi amiamo gli animali, proteggiamoli, e soprattutto ai cacciatori vorrei dire che la smettano di sparare a questi poveri esserini e lasciateli liberi di poter volare nel cielo azzurro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 15.

0: sono Tina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia e mi dà tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita ti fa tanta compagnia e ti dà tanta serenità anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
0: La tua radio preferita. Little Tony riderà. Perché tu

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono tante questioni, tanti fatti sul tappeto dell'informazione, ma ce n'è uno che riguarda quasi tutti e che è una vera e propria crisi di governo nel calcio. Si sa quello che è successo. Il neo eletto presidente della Federcalcio Malagò ha scelto come uomini forti per la nazionale, per fare i dirigenti, Maldini, Paolo Maldini, uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, e Leonardo, il campione brasiliano che con Maldini ha giocato nel Milan e che poi è stato anche allenatore, tra l'altro, dell'Inter. Loro a loro volta avevano l'incarico di scegliere il nuovo commissario tecnico. Si è andati vicini, secondo il racconto, a Pep Guardiola, forse il più grande in circolazione, anzi senza forse. Ma Guardiola alla fine ha detto no e il ripiegamento immediato è stato su Andrea Pirlo, grande campione a sua volta, grandissimo, e che però non ha mai allenato con successo, ha allenato un po' la Juventus, non è andata bene, è andata ancora peggio con la Sampdoria, non un curriculum da trionfatore. Ma Pirlo era, secondo Maldini, è secondo Maldini e Leonardo, è l'uomo giusto per il progetto, per quello che ci vuole per ricostruire la nazionale e l'entusiasmo attorno alla nazionale. Se non che è spuntata fuori una serie di contratti che Pirlo ha con una serie di interessi nel settore delle scommesse e non soltanto russi, quindi sanzionati, come ben noto, a livello internazionale da quando c'è la guerra d'Ucraina. Questo è un ostacolo che forse è insormontabile e Malagò a quanto pare ha deciso di soprassedere all'idea Pirlo, il che però ha provocato l'irritazione forte di Maldini che a sua volta sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Una vera crisi di governo del calcio. Ma a questo punto cosa può succedere?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Wrong on you, sono io.

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
4: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel

0: notizie un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze No-Tav. 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, due delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto. A più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Susanna da Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ho preparato la modulistica per fare una domanda per frequentare un corso di operatore sociosanitario. Temetto, ho 56 anni, sto lavorando e non avrò pensione prestissimo, anzi chissà quando, per cui mi sembra una buona opportunità. Nel modulo però c'è scritto che praticamente hanno un titolo preferenziale non le persone che sono già, non solo le persone che sono già preparate per fare questo lavoro e hanno titoli eccetera, ma le persone più giovani. Ora dico, io capisco che è un investimento a lungo termine, però almeno frequentare un corso non dovrebbe essere, diciamo, discriminatorio per le persone un pochino più grandi e che devono necessariamente lavorare. Grazie, buona giornata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ivan Graziani, Firenze.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 16:26.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Più si tira e più s'accorcia. La risposta è la sigaretta.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Sai, sono ritornato

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze No TAV, 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Francesco da Belpasso. Vorrei segnalare a chi di dovere lo scempio che si sta perpetrando ai danni del nostro paesaggio, impiantando ovunque pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Qualcuno spiega agli italiani dove va a finire l'energia che questi impianti dovrebbero produrre, visto che in prossimità di essi non esiste nessuna forma logistica di stoccaggio e distribuzione di detta energia. Non sarà per caso un'altra sporca trovata per sperperare denaro pubblico a favore dei soliti noti?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Carro pontista è l'operatore specializzato addetto alla manovra del carro ponte, cioè una gru industriale utilizzata per sollevare e movimentare carichi pesanti o ingombranti nelle fabbriche, magazzini e cantieri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Catalessi. Stato di morte apparente con sospensione di tutte le funzioni organiche, o anche stato di sonno profondo o di immobilità inebetita.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Connettivo, che serve a connettere, cioè a mettere insieme.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Enfiteusi è un diritto reale di godimento su qualcosa che appartiene ad altri. È una forma di proprietà utile che garantisce al titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
3: Margherita. Toni del Monaco. Se la vita è così.

Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Cinzia, sono di Firenze e vorrei far riflettere gli uomini sul fatto che molte donne sono condizionate, non sono libere di essere se stesse, specialmente nei posti di lavoro, a causa del, o per fortuna, del loro aspetto fisico, specialmente se gradevole. Spesso dietro il perbenismo in realtà si nasconde una facciata di molestie. Io ne sono testimone. E allora magari riflettiamo su questo e poi non ci scandalizziamo se le donne decidono di fare lavori come le escort, che possono dar noia, anche solo la parola, quando poi nei posti di lavoro appunto c'è ben altro, c'è peggio. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Gianni Morandi, non voglio innamorarmi più. Non

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 17 e 51 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Ma

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra, non posso dire né sì né no, domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC Malagò. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Stefano Ruffini. Si chiama Hélène.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Fabrizio Berti, Villanova d'Asti. Volevo spiegare a tutti coloro che sono una maggioranza che non mettono le frecce in rotonda a cosa servono in rotonda, perché quando ci sono tre vie che escono da una rotonda non è detto che un'automobile o un veicolo passi davanti a un altro, può darsi benissimo che le traiettorie non si incrocino, quindi se io metto la freccia a sinistra mentre giro in rotonda e a destra quando esco dalla rotonda, agevolo chi? Chi mi deve dare precedenza? Perché se guida un mezzo pesante, carico di ferro, può dover sapere, cioè meglio che sappia se si deve fermare oppure no, ma in anticipo, non all'ultimo momento, capite? A Carmagnola c'è il cartello che chi non mette la freccia perde il diritto di precedenza.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Sono un medico e ho fatto il giuramento d'Ippocrita.
2: L'angolo del sorriso.
0: Mi sono comprato un gommone lungo 6 metri. Per bacco, cosa devi cancellare?
2: L'angolo del sorriso.
0: Con il precedente governo eravamo sull'orlo del precipizio. Con quello attuale abbiamo fatto un passo avanti.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Luigi D'Auristano, sono un piccolo imprenditore e ho sempre delle grosse difficoltà finanziarie. Io lancio un appello alle banche perché facciano loro anche quelli che sono i problemi degli imprenditori. Basterebbe che loro mettessero la parte finanziaria e poi a fine anno prendessero magari una percentuale sul fatturato. Sarebbe tutto più semplice e tutto più facile. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di carburanti. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra. Non posso dire né sì né no, domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

che parla di te. Che in teoria dovreste essermi amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto prendere.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Orietta Berti. In viaggio.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Giussi e chiamo dalla provincia di Napoli. Vorrei fare un appello a tutte le ragazze. Io praticamente sono contro la violenza delle donne, è logico, è un crimine, diciamo, fortissimo, e quindi merita la pena di morte. Ma io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, ma avete visto le ragazze oggi come si vestono? Trucco pesante, capelli colorati, scollature vertiginosi, calze a rete, tacchi altissimi, pantaloncini che lasciano tutte le gambe scoperte. Ma insomma, un uomo che cosa deve fare? A me è capitato che in Vesuviana, viaggiando, c'era un ragazzo di colore al mio fianco che guardava una ragazza di fronte con pantaloncini cortissimi, gambe praticamente scoperte, trucco fortissimo, tacchi altissimi, e lui abbassava gli occhi perché aveva vergogna.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pino Daniele.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pino Daniele.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Napoli è quando chiove, senza e te.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 19:27.

0: paradiso.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro. E tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Nottav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attenzione tentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia, l'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, gradito anche a Maldini. Domani novità, preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Bodi.
3: È una situazione che avremmo voluto differente, adesso c'è da recuperare una brutta figura.
4: Il mondo Andrea Bodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
2: Ed è tutto, buona serata da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Umberto Tozzi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: mani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio

0: Margherita Musica Italiana.
1: Alessandra Amoruso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: facile, ma dai.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Antonio da Napoli, ho un messaggio utile per la società, per i giovani disoccupati e per il recupero di alcuni miliardi di euro. Ogni giorno in Italia, tra extracomunitari regolari o irregolari, cittadini disonesti, almeno 9 milioni di soggetti non pagano il biglietto del tram o del bus, anche più volte al giorno, portando via dalle casse svariati miliardi di euro all'anno. Ebbene, se venissero ripristinati i bigliettai a bordo dei mezzi pubblici, oltre al recupero di un grande tesoro pubblico, si creerebbero migliaia di posti di lavoro dal nulla e soprattutto senza oneri aggiuntivi per i contribuenti. Ringrazio Radio Margherita per avermi dato la possibilità di esprimere la mia opinione nell'interesse della collettività. Grazie a tutti e buone cose.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Sara Toscano, viole e violini.

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 20 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Meglio fare e poi pentirsi che pentirsi di non aver fatto.
4: Compare con mare cupericuddo, quando mangio un boghi annullo, a fenuntare mangiare, boghi a tutti me compare. Ossia, a tavola non voglio spartire niente con nessuno, alla fine della mangiata siamo di nuovo tutti parenti affini.
5: Salve, sono Emanuele da Cagliari e vorrei dire il mio proverbio. Se bizzoni non biccata, o l'inaga già i biccavo. Traduzione, se uccello non mangia, vuol dire che ha già mangiato.
6: Ciao a tutti Radio Margherita, mi chiamo Carmelo e vengo da Ispica, provincia di Ragusa, in Sicilia. Il mio proverbio è, ma aiuta a dire col nudo a uno e stiamo tornando. Che significa? Siamo andati in un posto, ma alla fine non abbiamo fatto nulla di che.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
7: Musica italiana in tutta Italia.
8: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Federica Catania, voglio dire una cosa. Se avete ricevuto degli abusi, mi raccomando, parlatene sempre con la vostra mamma, con il vostro genitore, con qualunque persona. Non tenete nascosto niente, mi raccomando, perché questa è una cosa importante che può addirittura salvarvi la vita. Tutto qui, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM. Il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Nottav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia. L'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, gradito anche a Maldini. Domani novità preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Abodi.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, adesso c'è da recuperare una brutta figura.
6: Il mondo Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
4: Ed è tutto, buona serata da Jenny De Gaetano.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 20:56.

0: Sono Michele e chiamo da Canicattì. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita per tutta la vita, anche a Canicattì.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Cristiano e vi ascolto da Napoli. Volevo dire semplicemente un messaggio di tranquillità, perché è un momento sicuramente difficile per il commercio, per tutti, però la salute rimane e sarà sempre il valore più importante, perché quando si sta bene tutto si può affrontare in maniera anche più agevole, per cui soprattutto ai ragazzi della mia età e giovani non vi avvilite, perché la salute è la prima cosa, la cosa più importante. Un augurio a tutti e a quelli che non stanno bene. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: amarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 21:24.

0: Roberto Vecchioni, La mia stanza.
1: La chitarra riempie la tua stanza, come te la riempiono gli amori. Forse a 18 anni non c'è distanza tra le cose dentro e quelle fuori. Forse a 18 anni

Fermi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene. Ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia

Luigi Tenco è nato a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai, vedrai. Se stasera sono qui, mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
2: Radio Margherita, per la memoria. Piero Allegrini, Amore, Amore.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: ti farei di tutto.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Con Radio Margherita è pura emozione.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
4: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Riccardo da Torino. Ho fatto 2 giorni fa, ho finito 3 giorni a Londra, una piccola vacanza. Mi sono reso conto veramente che all'estero è tutto diverso, e non, è una cosa incredibile fare dei paragoni con l'Italia. Noi siamo un paese veramente alla deriva, colpa dei nostri politici e della nostra mentalità. O cambiamo radicalmente tutti o non ne veniamo più a capo. Siamo un paese indietro di 20 anni, dobbiamo darci una sveglia a tutti. Veramente, prendere esempio, non è per essere esterofili, è per sempre guardare nell'orto del vicino che è meglio. Ma ragazzi, mi sono veramente reso conto che sono meglio di noi. Mi sono anche vergognato quasi di essere italiano e mi dispiace dirlo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Toto Cutugno, gli amore.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 27 luglio, sono le ore 21 e 57 minuti.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Nottav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia. L'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, gradito anche a Maldini. Domani novità, preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Abodi.
2: È una situazione che avremmo voluto differente. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
1: Ed è tutto, buona serata da Jenny De Gaetano.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Massimo Bubola e Luciana Vaona. La Fontana e la Domenica.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono Grazia da Catania. Volevo dire a tutti gli amici che fanno le adozioni a distanza di stare molto, ma dico molto attenti, perché io ho fatto questo sbaglio, e sottolineo sbaglio, dopo aver pagato per tanti e tanti anni una somma che per me non era facile. Arrivati a un certo punto, questi signori, un'associazione dell'ONUS, mi dicono, mi hanno cambiato la bambina. Era una bambina e poi è diventata un'altra bambina. La cosa mi ha fatto puzza, il che ho finito di pagare, e questi signori non mi hanno neanche telefonato. Attenzione a tutti coloro che cercano di fare del bene a distanza, lo facciano a vista d'occhio. Grazie Radio Margherita, arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Come diceva Marco Tullio Cicerone, siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. Sa cosa diceva il grande Marco Tullio Cicerone più di 2000 anni fa? Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi. Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Ofelia Lia, Le luci blu.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Davide da Battipaglia. Volevo sollecitare l'opinione pubblica affinché si avvii una serie di provvedimenti legislativi per quanto riguarda la riapertura delle case di appuntamento per il bene dell'Italia, dell'economia e degli italiani. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Dalida, l'ultimo valzer.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 27 luglio. Sono le ore 22:52.

Ciao, sono Lorella e telefono da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è bellissima, è l'unica radio di musica italiana autentica che fa ascoltare dischi che forse si trovano soltanto in vinile e che quindi si possono ascoltare soltanto molto raramente. Vi ringrazio, continuate così perché siete veramente meravigliosi.

storia parte. Da dove sai? Dai sussurri e le accuse a labbra chiuse. Da un sogno sigillato in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse è arrivato tu con quel sorriso che irrompe.

0: sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro. E tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Achille Lauro. Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Paola, telefono da Palermo. Io vorrei dire a tutti i ragazzi, a tutto il mondo, a tutte le persone del mondo, di amare molto i vecchietti, di non abbandonarli, di amare le proprie mamme, di volerli sempre bene. Ecco qual è il messaggio. Il messaggio è proprio questo, quello di voler bene i propri genitori, non abbandonarli quando sono anziani e amarli mentre fanno tanti sacrifici a portarli avanti. Grazie a Radio Margherita, perché è una radio che mi sta dando tanta voglia di andare avanti. Grazie e buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Gianna Nannini, L'immensità.
3: Io

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. È mezzanotte e due minuti.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Vasco Rossi.
1: Sembra strano anche a me.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Iva Zanicchi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Chi mi darà?
3: Io ti darò di più. Non pensare a me. Per vivere. Testarda io. E Zingara.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Ron.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. È mezzanotte e 32 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non dimenticare mai dove la strada conduce.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Anna Oxa. Tutti i brividi del mondo. È una notte.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Alessandro e chiamo da Palermo. Volevo lanciare un appello a tutti i signori che guidano ad alta velocità nelle strade urbane ed extraurbane, ma soprattutto anche nelle stradine private, dove a volte sono messi anche i dossi per indicare appunto che bisogna rallentare. Invece molti si mettono a correre convinti di essere nel circuito di Indianapolis e spesso si trovano schiacciati sotto le ruote delle auto cani e gatti che magari stanno in zone interne dove ci sono giardinetti, in prossimità di villette. Intanto volevo dire che bisogna stare attenti, perché oltre agli animali potrebbe anche capitare di investire anche un bambino. E poi dopo bisogna comunque cercare di andare più piano con le macchine, ragazzi. Uccidere i gatti porta anche aiella, ve lo dico, perché è così purtroppo. Quindi lancio questo appello: riducete la velocità e rispettate la segnaletica. Ciao a tutti, Alessandro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Ti trovi

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 28 luglio. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.
1: Radio Margherita ti diverte, ti rilassa, ti tiene compagnia ed è una radio pulita anche a Rivoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Tu cosa fai stasera. Si sono confrontati oggi Sara Brightman e Dario Baldan Bembo. Confronti.
1: Luca Di Risio. Sparirò.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Cettina dalla provincia di Palermo, vorrei esprimere una mia opinione che spero venga recepita dagli organi competenti. È ora che si abolisca il numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie per medici, fisioterapisti, infermieri, eccetera, poiché venendo scelti nel numero i raccomandati che magari non ne hanno la vocazione, ecco che succedono disgrazie nel campo sanitario senza rispetto e umanità per la vita altrui.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
4: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un sistema per tagliare le cipolle senza piangere è quello di tagliarle sotto il getto di acqua fredda.
0: I consigli della nonna.
1: Vi è caduto il telefonino in acqua? Non disperate, c'è ancora una possibilità di salvarlo. Per prima cosa, non accendetelo subito, sarebbe il colpo di grazia. Staccate la batteria, togliete la SIM e asciugate tutto con della carta assorbente. Se il telefonino vi è caduto in mare, bisognerà provvedere prima a sciacquarlo con acqua dolce. Una volta asciutto, provate a riaccenderlo. E buona fortuna!
0: I consigli della nonna.
1: Avete lessato delle patate? Non gettate l'acqua di cottura. È un ottimo detergente per lavare gli indumenti delicati.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Annalisa,

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
3: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei ribadire ancora a quella signora di Torino che ce l'ha con gli extracomunitari. Signora, se gli extracomunitari vengono in Italia non è per divertirsi, ma per lavorare, perché hanno bisogno. Signora di Torino, prima ce l'avevate con i meridionali, adesso con gli extracomunitari, poi con chi ve la prenderete? Il razzismo è una brutta malattia. E lei ne è ammalata, mi sembra. Siamo tutti uguali. Ciao e grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 28 luglio. È l'una e 52 minuti. Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.